0: bocca via luce, nessuna sapanata, odio nessuno.
1: Yugun doya harui wa dulentu, ado wa sei, kenyan chigi, adamaremu, wa mekari.
0: Aste lo guardo mu.